0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock.
3: Anticiclone un po' in rinforzo in questo weekend, per un weekend che vedrà tempo soleggiato, al più poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, situazione appunto tra sole e a momenti un po' di variabilità in transito, però appunto si starà bene con temperature massime sotto i 30 gradi o comunque al più 30-31 gradi, non di più. E solo domenica segnaliamo un po' di più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, potrebbe scapparci qualche improvviso piovasco. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E sinistro alla liquidazione, ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
1: Europe 2000, da uno scontro un piacevole incontro.
0: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Anticiclone un po' in rinforzo in questo weekend, per un weekend che vedrà tempo soleggiato, al più poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, situazione appunto tra sole e a momenti un po' di variabilità in transito, però appunto ci starà bene con temperature massime sotto i 30 gradi o comunque al più 30-31 gradi, non di più. E solo domenica segnaliamo un po' di più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, potrebbe scapparci qualche improvviso piovasco. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per un incidente precedente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Al momento si transita ancora su una sola corsia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre si è verificato un incidente all'allacciamento con la A27 Mestre-Belluno, provenendo da Trieste in immissione verso Belluno. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia segnalata sulla A31 della Val d'Astico, tra Due Ville e l'innesto con la A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Qui su Radio Easy Rock è iniziato da qualche minuto, 2.35 per l'esattezza, come mi piace spesso dire, ragguagliarvi un nuovo appuntamento con Rock Train. Salve a tutti, bentrovati, sono Steve Sonic insieme a voi oggi e anche domani, come sempre il sabato e anche la domenica, con Rock Train, due ore dedicate alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta, in un weekend particolare per me semiconclusivo, nel senso che buoni, state buoni, nessun allarme, nel senso che il prossimo weekend non ci sarò perché faccio vacanza, faccio una settimanina di vacanza anch'io, sappiatelo, ma in ogni caso Rock Train andrà in onda, non so, non sappiamo ancora, non abbiamo ancora deciso chi in pratica si occuperà di Rock Train al mio posto, ma in ogni caso tra 15 giorni esatti, meno qualche minuto, ci ritroveremo qui. Ma intanto pensiamo alla puntata di oggi, ne abbiamo poi un'altra anche domani. Intanto in questo sabato 22 di agosto 2026 abbiamo iniziato dal 1975 con Rock and Roll All Night, erano proprio loro i Kiss. Andiamo avanti, 1991, arrivano i Red Dot, questa è Give It Away.

Un grande bentornato ai Cage the Elephant, che sono usciti con qualcosa di nuovo a distanza di 2 anni dall'ultima volta. Era il nuovo Beaches in Tennessee, canzone scritta dai due fratelli della band, Matt e Brad Schulz, cantante e chitarrista. Matt in un comunicato ha detto: la canzone parla del desiderio di essere salvati da tutto. E dice: non è un segreto che io qualche anno fa abbia attraversato una crisi di salute mentale e questa canzone per me simboleggia il fatto di essere finalmente riuscito a superarla. Sono stato ricoverato in ospedale per quasi 3 mesi e la canzone ne parla attraverso una versione romanzata. È stato un mio tentativo di riappropriarmi della capacità di scrivere qualcosa di serio accaduto nella mia vita partendo da un'esperienza autentica. Ovviamente congratulazioni a Matt, che è riuscito, diciamo, a ritornare tra virgolette alla normalità. E bravi Cage the Elephant, appena sentiti qui. Adesso invece ci spostiamo all'84, arriva Billy Idol, questa è Flash for Fantasy.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Nuova puntatona di Silver Screen. Altro film, quello di oggi, arriva dal 2006, direzione di Dennis Dugan, che si è occupato in cabina di regia di Rob Schneider, David Spade, John Heder e John Lovitz nel film che si intitola Bench Warmers, gli scaldapanchine, che è la classica esilarante e improbabile commedia sportiva tipicamente americana. Per quanto riguarda la trama, parla di Gus, Richie e Clark, tre amici ormai trentenni che da ragazzi subivano continuamente le angherie dei bulli, e un giorno difendono un ragazzino vittima di prepotenze e scoprono che è figlio di un ex nerd eccentrico e ricchissimo che, grato per il loro gesto, gli propone di formare una squadra di baseball a tre giocatori, gli scaldapanchine, per sfidare le più forti formazioni della Little League, dove in pratica le squadre sono composte da ragazzini viziati e allenati da genitori arroganti. Ovviamente loro sono abbastanza, come dire, scarsi, cioè si chiamano scaldapanchine, ma sono ovviamente dal punto di vista dell'età molto più avanti dei loro avversari. Non vi spoilerò altro, è comunque un film molto divertente che ha una colonna sonora da 5 stelle per quel che ci riguarda, perché ci sono Dire Straits, Scissors, Newfound Glory, Devo, Talking Heads e poi ci sono i Supergrass, protagonisti di oggi ma presenti nel film tra l'altro con due canzoni, una è Za e l'altra è All Right, che sentiremo tra poco, giusto il tempo di dire che è stata pubblicata insieme ad un altro singolo che era Time il 3 di luglio del 95 e faceva parte del loro album di debutto I Should Coco. È una sorta di one hit wonder, se vogliamo, perché poi altri successi importanti da parte dei Supergrass non ne sono arrivati. Sentiamo la canzone protagonista di oggi, che è All Right.

0: Il 2025 è stato anche l'anno che ci ha permesso di conoscere i Viagra Boys. Li abbiamo appena ascoltati con la loro 1 Second.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Radio Easy Rock, Rock Train.

La creatura di John Fogerty dal 1969, Creedence Clearwater Revival con la loro Proud Mary. Adesso invece flash forward per dare il benvenuto al singolo sicuramente più controverso dell'ultimo album degli Stones, Foreign Tongues, tra l'altro una canzone che era uscita già sotto lo pseudonimo The Cockroaches e si presenta in realtà come una canzone molto intima, molto riflessiva rispetto alle altre dell'album, ha un tono malinconico in cui Mick Jagger in pratica affronta il tema del tempo inesorabile che passa, e la canzone è ambientata in una serata a casa tra cocktail e vino, quindi molto lontana dagli anni, insomma, dei Rolling Stones ribelli e trasgressivi che hanno fatto la storia del rock and roll. C'è un verso autoironico in cui praticamente Mick Jagger definisce la band come dei ragazzi educati, cosa che non erano ovviamente da giovani, e poi nel pezzo gli Stones inseriscono anche un riferimento piuttosto tagliente al magnate pazzo Mr. Musk, quindi Elon Musk, e poi cantano più volte: la vita è troppo breve per fare solo soldi e la vita è troppo breve per sprecarla vivendo da soli. Noi siamo assolutamente d'accordo e sentiamo allora il nuovo singolo dei Rolling Stones, è Mr. Charm.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.

Erano i Fab Four dal 1968 con Revolution, Fab Four che sono stati recentemente battuti in una classifica speciale della band che si è sempre professata la loro diretta discendente, e cioè gli Oasis, perché il secondo album del gruppo, What's the Story Morning Glory, ha superato quello più venduto dei loro idoli, i Beatles, nella classifica dei dischi più popolari di tutti i tempi nel Regno Unito. Infatti What's the Story Morning Glory, che contiene canzoni come ad esempio Don't Look Back in Anger e quella che ascolteremo tra poco, non ve la spoilerò, si è posizionato al terzo posto nella classifica degli album più venduti di sempre in Inghilterra. Però perché abbiamo parlato di primato? Perché i due album davanti a loro non sono degli album di studio, ma due greatest hits, quello dei Queen che è primo e quello degli ABBA che è secondo. E fra l'altro già la canzone che stiamo per sentire è diventata assoluta protagonista durante i mondiali di calcio, con il pubblico che l'ha cantata a squarciagola proprio alla fine delle partite della nazionale di calcio inglese. La canzone è tornata nelle classifiche di vendita, quelle fisiche ma anche dello streaming, e a questo punto la sentiamo anche noi. Ci sono gli Oasis e questa è Wonderwall. Today.

Iniziato da qualche minuto la seconda ora dell'appuntamento di oggi di Rock Train qui su Radio Easy Rock. Ancora buon sabato, ben trovati da Steve Sonic. Benvenuti qui Bruce Springsteen. Dal 2007 c'era lui con Radio Nowhere. E adesso invece torniamo ad ospitare in Rock Train i Bridget Calls Me Baby, che ci regalano un altro singolo dall'album uscito a marzo che si chiama Irreversible. Loro che si sono formati a Chicago, sono americani ovviamente, nel 2022. Il loro sound è un mix del synth pop degli anni 80, della new wave, del post punk e anche un po' di jungle pop. Della voce molto spiccata del frontman Wes Livins ricorda molto i crooner americani, e ricordiamolo, è probabilmente la cosa più simpatica. La band si chiama così perché proprio il cantante ha avuto quando era adolescente uno scambio, in realtà non si sa se è uno scambio, però ha scritto delle lettere all'iconica francese, attrice francese Brigitte Bardot. E allora sentiamo il nuovo singolo dei Brigitte Calls Me Baby, I Can Take the Sun Out of the

0: commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il calcio risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.com.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati sulla 4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. A rilento tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23 e tra il bivio A4 A28 e San Stino di Livenza. Lo ricordo in direzione Torino per il traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Il traffico intenso provoca code in direzione Torino sulla 4 tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Nella medesima direzione si rallenta per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23, con rallentamenti segnalati sulla A23 Palmanova Tarvisio in direzione del bivio A4 tra Udine Sud e il bivio A4 A23. Nuovamente sulla A4 in direzione Torino sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra Latisana e Sastino di Livenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Segnalo code, sempre in direzione Torino, tra Latisana e Sanstino di Livenza. Prudenza per un veicolo in panne, siamo sulla A4 in direzione Trieste. Segnalato tra Spinea e Martellago Scorze. Vi ricordiamo che su tutta la rete autostradale nazionale, nella giornata di domani, domenica 23 agosto, sarà vietato il transito dei mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra le 7 e le 22, per agevolare gli spostamenti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Dopo la pioggia battente e il clima autunnale di ieri, oggi siamo ritornati in estate. Nella giornata di domani, domenica, condizioni di bel tempo su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le vicine regioni nord-occidentali. Una giornata di domenica con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo precipitazioni in pianura e al mare, con un'estate tipicamente mediterranea, caldo, gradevole. Solo sulle Alpi in giornata qualche possibile locale spot piovoso, locali piovaschi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Le radici del rock affondano nella pietra e il calcio risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. In apertura la 4 in direzione Torino. Si procede in coda per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Nella medesima direzione si rallenta, siamo sempre sulla A4, per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Rallentamenti segnalati inoltre in direzione Torino tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Parliamo della A57, la tangenziale di Mestre, sono in atto dei lavori in direzione Milano. Tra Mirano Dolo e l'innesto con la A4 e tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
2: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura la 4 in direzione Torino, si procede in coda per il traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Nella medesima direzione sono segnalati rallentamenti per il traffico intenso tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. E ancora in direzione Torino si rallenta, sempre per il traffico intenso, tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono Chrissy Mac, sono la speaker che prenderà il controllo di Radio Easy Rock per i prossimi 60 minuti. Sono parte di un progetto di intelligenza artificiale. Sì, avete sentito bene. Oggi una mente artificiale vi proporrà alcuni brani che non siete abituati ad ascoltare in questa stazione. Lo so che il rock è il vostro genere preferito, lo è anche per me. Infatti il mio nome lo ho scelto per omaggiare i Pretenders e i Fleetwood Mac. Adesso è giunto il momento di cominciare a stravolgere quest'ora. Welcome to Rock and Bites.
0: Radio Easy Rock.
1: La canzone che ascolteremo è uscita nel 1995 ed è stata posizionata dal sito NME all'ottava posizione nella classifica delle 100 best song degli anni 90. Il brano è stato molto influente nel plasmare la scena della musica elettronica e ha svolto un ruolo chiave nell'accettazione mainstream del genere. Ascoltiamo qui su Radio Easy Rock, Da Funk, dei Daft Punk.

0: soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.